hurra, ai, ah. Polone ta ta baha balu, ae, e babalu, ae, e baba, e babalune, la ho do te scoopli rooti, la ho jingle, jingle bell, la jingle rooney, a la ho booty moe, chinka chinka chinka chinka.

sono stanco, madonna. Angela Fetschio a camere. Che brutta giornata, madonna. No, non mi conviene più andare a lavorare lì, non ce la faccio.